0: Radio Number One, le due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei. Sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna. Ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
5: E desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
4: Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: dimenticarti mai più.
1: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
2: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
3: A parte quelli che ascoltano la combriccola, cosa prendono?
1: Sì.
3: Ma tutti quelli che ci sono in giro a correre stamattina, ma che cacchio prendono quelli? Perché io non riesco neanche a tenere gli occhi aperti. Ciao da Mario.

0: parte di chi vuol fare e di chi non vuol fare. Noi per superare questo problema, non sì. apro gli occhi, corro al mattino, abbiamo una serie di prodotti come il Decidex Forte.
1: Il Decidex?
0: Sì, cosa prendi serve? Una compressa e per 8 ore dici sempre, va bene.
1: Va bene,
0: va bene. Va bene così.
1: Okay,
0: effetti
1: okay.
0: collaterali, o ti sposi o compri una barca. Poi c'è il sì, no, plus. Non risolve il problema, risponde al posto tuo. Sì, no, forse.
2: Vabbè, come sfogliare la margherita,
0: bravissimo,
2: la stessa cosa.
0: È fatto a base di camomilla.
2: Sì.
0: Poi lo Scelgolax.
2: Lo Scelgolax,
0: sì,
2: che
0: è un lassativo decisionale, libera la mente dalle alternative inutili.
2: Vabbè, non solo la mente, mi sembra di capire.
0: Esatto, poi c'è l'indecisina. L'indecisina retard ti fa riflettere così lentamente che gli altri decidono al posto tuo.
2: Ma porca miseria.
1: Indecisina.
0: Sì, poi il bipensierol.
2: Aia, due volte.
0: Il bipensierol riduce del 90% i dubbi, aumenta del 300% gli errori. E poi la confezione pratica da tenere sempre in borsa è il decision spray.
1: Oh, che serve a cosa?
0: Da spruzzare direttamente sulla fronte, dopo pochi secondi pensi, ma sì, ma che cazzo?
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Cos'è?
1: Anche noi difficile. Abbiamo il Duca Bianco.
2: Buongiorno.
0: È un mondo
2: nero,
0: difficile. Nero.
1: Allora, benvenuto a Massimo Rischio, consulente assicurativo. Stiamo parlando di superstizioni. Massimo, lei innanzitutto è superstizioso oppure no?
2: No, io mi limito a osservare i segnali.
1: Quali segnali?
2: Entrando ho visto un gatto nero, una scala aperta, e il tecnico ha detto oggi speriamo vada tutto bene.
1: E quindi?
2: Ho parcheggiato lontano.
1: Vabbè, ma lei crede davvero alla sfortuna?
2: No.
1: Perfetto.
2: Credo nelle statistiche.
1: Che statistiche?
2: Le
1: quali?
2: Statistiche delle cose che iniziano male.
1: Ci parli allora della sua nuova polizza, dai.
2: È una polizza antimalocchio.
1: Che non esiste però.
2: Infatti costa poco.
1: Vabbè Massimo, mi sembra che lei alimenti la paura della gente facendo
2: io?
1: Così.
2: Sì. Io?
1: Sì, sì, sì, lei.
2: Lei oggi è uscito di casa senza toccare ferro?
1: Ma che significa?
2: Capisco.
1: Allora, non è successo niente fino
2: ora,
1: a questo punto.
2: Per ora.
1: Massimo, qual è il rischio più assurdo che ha assicurato? Dai.
2: Un signore che aveva rotto uno specchio.
1: 7 anni di sfortuna, quindi.
2: 7 anni e un mese, non voleva rischiare.
1: Ma lei vede pericoli? Vede pericoli ovunque, insomma.
3: No, dappertutto.
2: No.
1: Solo siamo
2: sicuri. Solo nei giorni che finiscono per I, per A e per O.
1: Allora,
3: c'è tutti.
1: Dai, sì, però, esatto. Massimo, ci può lasciare un messaggio rassicurante?
2: Volentieri.
1: Prego.
2: Probabilmente andrà tutto bene.
1: Perfetto.
3: Probabilmente.
2: Probabilmente.
4: Gli scombriccolati de-

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic, photogenic, shoot.
1: Radio Number One, meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspetta un weekend con tempo buono su tutta l'Italia per la presenza dell'anticiclone, tanto sole nella giornata di sabato con cieli sereni o poco nuvolosi pressoché su tutto il territorio nazionale e dunque anche al centro-nord. Temperature in ripresa nei valori massimi, torneremo anche a superare i 30 gradi in Valpadana, tuttavia sarà un clima ancora abbastanza piacevole per via dei bassi tassi di umidità. Domenica situazione simile con al più qualche disturbo sulle Alpi centro-orientali tra pomeriggio e sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Cosa succede?
3: No, perché mi ha dato la notizia. Dei due alunni boxer nel modenese.
4: Sì, sicuro, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, che succede? Com'è andato il match?
4: Allora, è andato abbastanza bene.
3: Sì.
4: Devo dire la verità, sono state tre riprese.
3: Sì.
4: La prima me la sono cavata.
3: Sì, la seconda?
4: La seconda è andata un po' fanfai. E la terza abbiamo fatto fuori i secondi.
3: Certo. Comunque, no, poi c'è stata la ripresa, la riprimenda della scuola che
4: esatto,
3: mi ha dato 5 in condotta.
4: 5 in condotta, ma non solo. Non solo. Mi hanno dato 5 in condotta, 2 in educazione fisica perché ho perso.
3: Sì.
4: 3 in lingue.
2: Presidenti anche, mi sembra.
4: Sì. 3 in lingue mi hanno dato, soprattutto labbro superiore, il zigomo destro.
3: Sì, vabbè.
4: Ma la cosa bella che quell'altro è lì, mi ha trattato coi guanti, anche
3: certo, con guantoni.
4: Siamo contenti, abbiamo fatto una festa di fine anno, però l'anno prossimo opterei per i 100 metri.
3: Sì, che meglio.
2: Esatto, che secondo me
3: c'è meno violenza, direi che tutto va fila
4: oppure
3: più liscio.
4: La 4%.
3: Certo,
4: perché già il nome lo dice, solo il 4% succede qualcosa, gli altri 96%
2: fa bene, diciamo, prendersi a buffettoni un po' meno, diciamo
4: la
3: non si fa, non si fa.
4: Non si fa. Vuoi venire a fare un incontro?
3: No, grazie, magari fuori dalla scuola può essere, ma così tanto allora, in modo goliardico, facciamo finta.
4: Abbiamo la faccia un po' da coglioni.
3: No, ma dai.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Su Radio Number Ones, insieme alla Doriani, a Sergio Sironi, a Patromano, che adesso ci racconterà la storia dello fiuco, che è il 13° segno zodiacale di cui fa parte un nostro ascoltatore che si lamenta, giustamente dice: fate il tromboscopo per tutti i segni e lo fiuco non, ma lo fiuco non se lo calcola mai nessuno.
1: Lo fiuco non lo fila nessuno, o serpentario, anche questo altro nome. Allora, il sole transita nello fiuco dal 29 novembre al 17 dicembre, però non è riconosciuto questo segno dall'astrologia tradizionale, che divide invece lo zodiaco in 12 segni uguali, e quindi spiace chi è nato nello fiuco non ha l'oroscopo.
2: Scusate che intervenga, ma non è che solo lo fiuco, perché a questo punto della carriera uno deve trovare nuove cose da fare, perché finiti i 12 segni vai a casa.
0: Ma chi
2: invece
0: è?
2: Sono il Mac.
1: Lui è il Mac, Serenio Herrera.
2: Abbiamo il segno dello fiuto.
1: No,
2: poi
1: fiuco,
2: abbiamo
1: fiuco,
2: il segno dello gusto.
1: Ma no.
2: Poi abbiamo il segno della vista.
1: Ma no,
2: e
1: non
2: il
1: sono
2: segno
1: i sensi,
2: del
1: dai.
2: Perché per avere nuovi sensi dentro l'oroscopo, e vanno tutti dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno prossimo. Quindi scopritevi, oppure chiamatevi al 393-444. Con soli 2000 euro.
1: Buonanotte.
2: I segreti della vita vostra e di tutto quello che vi interessa a voi.
0: Un concetto chiaro e cristallino proprio. C'è da dire che la chiarezza è proprio la sua,
2: la chiarezza,
0: il suo punto di forza.
2: Il mio cugino, Sergio,
0: è proprio
2: la chiarezza.
0: Il suo punto di forza.
3: Gli scombriccolati.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Rieccoci con le hit estive in classifica. Torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Tesori,
2: che stupore,
1: velocemente, io sono autore di canzoni da 1000 anni.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno
0: il maestro Egidio Massari.
1: Egidio Massari, siamo qua per raccontare cosa io giocavo da bambino.
2: I miei
1: giochi preferiti erano nascondi il bignè.
0: Certo, figurati.
1: Io nascondevo un bignè in casa, poi lo trovavo come un cane da tartufo. Perché lo potevo scavare,
0: certo,
1: comunque,
0: sì, sì.
1: Ma lo ritrovavo. Sì. Un, due, tre, pan di Spagna.
0: Ah, mi piace questo gioco.
1: Sì, sì. Chi si muoveva decorava la torta.
0: Bello, bello.
1: Doveva farlo con la sabbia, il trito.
0: Questo è un po' meno
1: di
0: bello.
1: Di piume di gatto e vabbè.
0: Anche
1: poi
0: un po'
1: sono
0: schifo.
1: Cose che si facevano un po' schifo.
2: E famose poi, piume di gatto.
1: Famose
0: piume. Chi non ha una delle piume di gatto?
1: Esatto. Poi giocavamo mosca cieca al tiramisù. Bello, ma molto sporco, soprattutto le pareti col tiramisù
0: che
1: sulle
0: schifo,
1: mani, una roba schifosa. Poi guardie e cannoli.
0: Sì, va bene.
1: I ladri rubavano i cannoli,
0: immagino.
1: Le guardie anche, perché li rubavano tutti comunque. E soprattutto dolcetto scherzetto. Scherzetto non l'ha cagato mai nessuno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche questa puntata degli Scombriccolati del weekend volge al termine. L'appuntamento è con la Combriccola lunedì mattina alle 7. Ciao a tutti e buon weekend con Radio Number One.
2: Number One! Gli Scombriccolati del weekend. La Combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mondiali di calcio, poker degli USA a Los Angeles, 4-1 al Paraguay, assegno il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA. Alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Gianni Infantino punge gli azzurri, con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Pallavolo Nations League maschile, una sconfitta e una vittoria a Ottawa. La nazionale affronta all'1.30 di stanotte la Turchia. Lunedì a mezzanotte gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
3: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
2: Formula 1 a Barcellona, oggi le qualifiche. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris. Quarto Leclerc. Tanto è cambiato il podio di Monte Carlo, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli.

Genever, che a sua volta deriva dal termine francese Genevrier, cioè ginepro. Si sente sicuramente che non ho studiato francese, magari c'è qualcuno che può pronunciare questa parola in maniera un pochino più dettagliata. Comunque, uno dei drink più amati sicuramente in tutto quanto il mondo, non solo insomma nella parte occidentale ma anche più là dall'altra parte del mondo, quindi tra un gin e l'altro si unisce tutto quanto al mondo.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

della Svizzera. Per il momento è tutto, le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati alle 11:25 minuti qua insieme su Radio Number One, vi ricordo che potete anche scaricare la nostra applicazione di Radio Number One per ascoltarci in qualsiasi momento della giornata. Giornata ce l'avete lì sul vostro telefonino, schiacciate play e ci ascoltate. Ascoltate tutti i programmi che vi fanno compagnia costantemente dalla mattina molto presto insieme alla scombriccola, alla combriccola, alla scombriccola, no basta cantare, fino alla sera tardi, il momento dell'happy hour con Gabro e Luchino, insomma, che come sempre hanno tantissime cose da dire, nel mezzo tante altre belle voci. Nel frattempo la prossima canzone, Annalisa.

0: pranzo, ragazzi, con me Virginia. Allora, oggi 13 giugno abbiamo raccontato poco fa che è la giornata mondiale del gin. Ci fa sicuramente sorridere, ma sarebbe anche interessante capire effettivamente quali sono i drink più amati in Italia, ma anche in realtà all'estero, perché la classifica è interessante. Allora, partiamo dalla nona posizione, dove troviamo un Tom Collins, che peraltro ha la base di gin, quindi comunque rimane uno dei drink più ordinati al mondo, seguito da un americano, Moscow Mule, quindi qua in questo caso passiamo alla vodka, poi seguito da Espresso Martini, ancora Margarita, ancora Mojito. Terzo posto per lo spritz, anche nella variante bianca, quindi per intenderci Lugo Spritz. A seguire, secondo posto per il gin tonic, e in realtà non avevamo dubbi, e al primo troviamo il Negroni, che comunque ha come base il gin, quindi diciamo che questa giornata mondiale è sentita ragazzi, anche per questo motivo, tra i drink più ordinati in tutto quanto il mondo. I'm yours.
1: Well, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: su Radio Number One, ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Buongiorno, è mezzogiorno, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
5: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato.

0: di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

Wing Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter ad aprire questa terza ora insieme, mezzogiorno e sei minuti, ragazzi ci siamo, let's go, è arrivato ufficialmente il momento del che cosa bolle in pentola, eh sì, come sempre dalla colazione fino al pranzo, questo lo ricordiamo è un orario socialmente accettato per mettersi lì con le gambe sotto al tavolo pronti per gustarsi qualcosa di buono o non, perché dobbiamo essere anche in grado di riconoscere quando non abbiamo svolto un buon lavoro anche se magari è stato duro. 393-444-0444, le vostre ricette semplici, difficili, buone ma anche sbagliate, come sempre non giudichiamo nessuno. C'è il disco di Justin Bieber, Friends.

fammi indovinare, regione Liguria per caso? Può essere sicuramente quella la risposta corretta. Ma nel frattempo parliamo di fobie, perché nel mondo ce ne sono veramente di diverse, di pazzesche tra di loro, oserei dire. Io per esempio ho scoperto che anche la mia paura delle cimici, ma ragazzi, ma paura forse è... Non rende bene l'idea del terrore che ho quando ne vedo una. Esiste, quindi sicuramente

0: Quanta allegria, Ornella Vanoni, torniamo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti.

esercizio. Per il momento è tutto, le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati a mezzogiorno e 26 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque ragazzi: Facebook, Instagram, TikTok e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica, andare a recuperare interviste esclusive. Ve le siete perse? Non c'è problema, perché c'è il canale messo lì apposta per voi, il canale di YouTube, proprio per far sì che si possano recuperare in qualsiasi momento. Se vi va poi di scoprire anche qualche curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno dalla mattina prestissimo insieme alla Combriccola fino alla sera tardi in chiusura con Gabro e Luchino al momento dell'happy hour, allora anche Instagram chiocciola Radio Number One.

Magnetic. C'è Bausa in diretta su Radio Number One, mezzogiorno e 30 minuti, sabato 13 di giugno. Ciao di nuovo a tutti quanti, con me Virginia fino alle 2. Oggi non ci sarà il Vise pomeriggio, ci sarà

0: Aracnofobia. Fa molto film horror, no? Sai, tutto buio, ci sono queste bambole che cominciano a parlare, eccetera, però anche bambole carine, tipo la Barbie, può rientrare in questo range. Poi un'altra molto diffusa, io conosco un sacco di persone che ne soffrono, è la tripofobia, ovvero la paura o il forte disagio provocato da gruppi di piccoli fori ravvicinati. E tante volte queste persone, anche semplicemente vedere un'immagine o una figura, in questo caso, può dare veramente tanto fastidio. Ai, capito, c'è Diodato, fai rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: girando por il mondo, Karol G con Manu Chao, novità pazzesca che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando di fobie particolari, non ovviamente ci sono anche le vostre, sentiamo.
1: Ma una cosa proprio mi fa star male, mi provoca il vomito. Pensa, se io vedo una smagliatura nelle calze di nylon mi fa star male, devo buttarle via. Non le sopporto, non le posso vedere, non so perché.
0: È così. Nascono per caso e rimangono lì impresse nella nostra mente. Grazie per questa nota vocale. 393-444-0444 è il numero per continuare a condividere le vostre fobie.

0: Sì, la voce quella di Damiano David. Ci fermiamo per un istante per poi ritornare nel 1989 con questo disco, Stanotte ti pretendo. Piccolo spoiler, tra poco, state lì.
1: Weekend number one.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: safe to shore. Si chiama Little Talks of Monsters and Men, ci porta anche alla fine di questa terza ora insieme. Tra pochissimo, per la quarta e ultima, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è

0: Anche su Radio Number One sono le 15 in punto, arriva il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Buon pomeriggio a tutti. Proseguono i contatti diplomatici tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di raggiungere un accordo di pace. Secondo fonti vicine ai negoziati, le parti sarebbero più vicine che mai a un'intesa, anche se non è ancora arrivata la firma ufficiale. Tra i punti chiave dell'accordo figurano la riapertura delle rotte commerciali nello stretto di Hormuz e un percorso di dialogo sul programma nucleare iraniano. Italia, sul fronte interno, continuano a far discutere i dati sull'immigrazione. Il governo sottolinea una significativa riduzione degli sbarchi rispetto agli anni precedenti e rivendica i risultati delle politiche adottate negli ultimi mesi. Un tema che resta al centro del confronto politico nazionale. Calcio, ulteriore giornata di gare ai mondiali. Dopo l'esordio delle nazionali nordamericane, cresce l'attesa per le sfide in programma oggi, che potrebbero già indirizzare il cammino di alcune squadre verso la qualificazione agli ottavi di finale. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni nelle città ospitanti. Tennis, grande attenzione anche per il tennis internazionale. Dopo le emozioni degli ultimi tornei dello Slam, i migliori giocatori del mondo sono già proiettati verso la stagione sull'erba che porterà a Wimbledon. Gli italiani continuano a essere protagonisti del circuito e alimentano le speranze dei tifosi per le prossime settimane. L'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora, buon proseguimento.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

alle 15.05. Allora, visto il titolo, ne approfitto. Buon vento a voi che state viaggiando e anche buon vento, insomma, buona permanenza a tutti quelli che ci ascoltano dall'ufficio. C'è qualcuno che sta lavorando anche, ad esempio, nei negozi che saranno strapieni, come abbiamo visto prima, anche la coda a Serravalle. Io sono sicuro che anche con 40 gradi ci sono delle persone che vanno a fare shopping. Non so seriamente come riusciate. Io neanche da bambino proprio odio stare all'interno dei negozi, preferisco stare in radio, va bene, ma va benissimo così, siamo tutti d'accordo, vi tengo compagnia ancora per 3 ore. 393 444 0444 è il numero che dovete utilizzare per interagire con noi di Radio Number One e per raccontarci se per esempio ho ragione o invece siete al mare e ve la godete e semplicemente non voglio rosicare troppo e quindi penso allo shopping. Fatemelo sapere. Intanto ci sono gli Imagine Dragons.

Un artista giovanissimo e molto in voga negli ultimi anni grazie alle sue bellissime canzoni che abbiamo l'occasione di ascoltare qui tutti insieme nel weekend number one, quando mancano esattamente 8 giorni all'inizio dell'estate. 21 giugno sarà la giornata più lunga dell'anno, il solstizio d'estate. Chi ha la fortuna di vivere al mare potrà godersi il tramonto tardissimo, verso le 9, anche 9:30 in qualche paese del sud più remoto. E anche quella stagione dove tra marito e moglie con i vostri partner si passa da spostati che ho mal di testa a spostati che fa caldo, lasciami in pace. E soprattutto è anche l'estate, quando ci sono le ferie c'è l'occasione di incontrare gli amici e magari di fare un viaggio. Io mi sono sempre chiesto, ma quando chiedo informazioni che sono all'estero, com'è possibile che io finisca da tutt'altra parte rispetto a quella che devo andare? Sono io che parlo male l'inglese o sono loro che mi fanno i dispetti? Sabrina.

talk about. Bring Your Love, la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Number One, 15:16, sabato 13 di giugno. Parlavamo di quando si chiedono informazioni o ai turisti, quando i turisti ci chiedono informazioni, oppure quando siamo noi a viaggiare magari all'estero e dobbiamo raggiungere una località, ma non sappiamo esattamente il percorso, come muoverci, se conviene prendere dei mezzi, un taxi oppure andare a piedi. C'è chi giustamente mi scrive: Gabro, ma ormai nel 2026 guarda Google Maps. Però vi dico la verità, un po' mi annoia, mi piace un po' il brivido di essere tra virgolette perso e soprattutto di esercitare il mio fantastico inglese, cioè io arrivo lì e dico: excuse me, where is the fighters of the church? E allora forse è per quello che poi non arrivo mai, perché probabilmente non mi capisco. A voi capita o ormai siete totalmente digitali?

0: Slow It Down, Benson Boone su Radio Number One. Tra pochissimo l'appuntamento con il traffico.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori, ecco la situazione traffico. Incidente sulla tangenziale di Novara, l'uscita sud della SS 211 Lomellina in direzione svincolo SS 32 Ticinese. Traffico rallentato sulla strada statale 36 del lago di Como presso Nibionno, direzione Passo dello Spluga per un incidente. Veicolo fermo invece sulla 4 Milano-Brescia tra viale Monteceneri e Cormano, direzione Brescia. Altra avaria invece sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, code anche sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como direzione Svizzera. Lavori di manutenzione sulla SS 54 di Valnure. L'appuntamento con il traffico torna la prossima ora. Fate buon viaggio con Radio Number One. E allora è sabato pomeriggio, sono le 15.25, buon pomeriggio a tutti, io sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 18. State ascoltando ovviamente Radio Number One e mandateci i vostri messaggi 393-444-0444. Come state passando questo pomeriggio, questo weekend, che piani avete? Fatemelo sapere che voglio rosicare.

18 anni, Marrakesh, diciamo, diventa maggiorenne dall'uscita del suo primo album, pubblicato proprio il 13 giugno 2008, un disco che ha segnato l'inizio di una carriera destinata a diventare una delle più importanti del rap italiano, e al suo interno ci sono anche tracce iconiche come ad esempio Badaboom, Badaboom Cha Cha, brano che ha fatto conoscere l'artista al grande pubblico e che ancora oggi viene ricordato proprio come uno dei pezzi simbolo della sua discografia. Da ragazzo di periferia che fa rap a essere il primo rapper italiano a portare un tour intero negli stadi. Poi ha fatto anche il festival, il primo rapper a fare un festival, il Marrageddon, a cui ho partecipato, tremava il pavimento. Tanti auguri Marra da tutti noi di Radio Number One, continua così perché abbiamo bisogno di quella verità che solo tu sai dire. Non si vede che sono fan di Marrakesh, vero? State ascoltando Radio Number One, adesso c'è Robbie Williams, She's Madonna.

Loro sono i The Bauza, questa è Magnetic, la nuova uscita proprio del 2026 su Radio Number One. 15:35, sta arrivando qualche messaggio, ci scrive Nicoletta: ciao Gabro, un saluto dalla Sardegna, non vi dico che foto mi ha mandato perché sto impazzendo qui, meno male che c'è l'aria condizionata, fino alle 6 resisto, poi però appena uscirò dalla radio altro che afa, non si respira. E mi viene in mente però che tra qualche mese sarò un po' più felice, e come me penso anche tutte le persone che ad agosto saranno a Milano, perché finalmente troveremo parcheggio, un posto ci sarà anche per la nostra automobile. No, io in realtà non ce l'ho, ho lo scooter, però vi capisco, non si trova mai nulla, poi fioccano un sacco di multe nell'ultimo periodo e lo dicono le statistiche, che a Milano ultimamente il 70% delle persone ha preso più di 2-3 multe in 15 giorni. Faccio parte anche di questa categoria, spero voi siate riusciti in un certo senso a salvarvi, ci sarà la nostra, arriverà la nostra rivincita. Basta aspettare agosto, non andiamo al mare, chi resta almeno in città, ma si riuscirà a trovare parcheggio e la nostra auto non sarà soggetta a sanzioni, ma chi lo sa.

0: Tate McRae, Greedy, che ti gridi su Radio Number One, 15:38, sta arrivando anche altri messaggi, li ascoltiamo al volo.
1: Ciao Radio Number One, tanti saluti da Alberto e vabbè dai, saluti anche da Cristiano. Noi siamo in una toalettatura, stiamo per la tua
0: toalettatura,
1: perciò non si lamenti la signora che è in suo ordigno, ne stiamo lavorando, coi fuori al caldo, ciao a tutti.
0: No, ma non si stava lamentando, ero io che mi lamentavo del fatto di essere a Milano, non vi preoccupate, arriviamo tra pochissimo con una grande canzone.
2: Weekend number one.

0: quanto sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Unforgivable Sinner, l'appuntamento con la grande canzone. Lei aveva appena 17 anni quando scrisse questa canzone. In Norvegia, il suo paese, fu un successo clamoroso, per settimane intere al numero uno delle classifiche, e il titolo significa letteralmente peccatore imperdonabile. Ci parla di una persona che ha deluso qualcuno di importante, no? E si ritrova a fare i conti con i suoi sensi di colpa, le conseguenze delle proprie azioni. È il brano che ha lanciato la carriera di Linné Marlin proprio nel 1999, e che vi ricordo anche che l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche nella prossima ora. C'è un'altra carriera che sta prendendo il volo, è decollata con il Festival di Sanremo 2026. Stiamo parlando di un artista ligure che ha fatto della gavetta il suo pane quotidiano e che dopo tanti tanti sacrifici sta riuscendo, dai, non voglio fare Saif, buona domenica.

One 1553, mandiamo un saluto anche a Roberta che ci scrive dalla sua piscina a Erbusco nel Bresciano. Ciao Roberta, buon tuffo, buon bagno a tutti coloro che hanno la fortuna anche di essere al mare, sulle spiagge. Continuate a mandarci le vostre foto al 393 444 0444 e seguite Radio Number One sui social e sul canale broadcast di WhatsApp, perché lì mettiamo tutte le nostre curiosità. Vorrete sapere cosa facciamo di giorno, di notte, mentre mangiamo, mentre siamo nel fuori onda? Quelli sono i momenti più divertenti, almeno per me che la vivo da dentro, spero anche per voi. Ma guardateli, non perdeteli.

0: Sì, su Radio Number One finisce anche la seconda ora, torneremo con la terza. Stay there.
1: Candle Number One.
2: The Weeknd.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Appuntamento con l'informazione. Si avvicina una possibile svolta nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Washington e Teheran hanno confermato progressi significativi nei negoziati per un accordo che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Restano ancora alcuni punti da definire, ma dalla Casa Bianca filtra ottimismo e si parla della possibilità di una firma già nei prossimi giorni. Nel frattempo però continuano episodi di tensione nell'area dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il commercio mondiale del petrolio. Politica italiana invece concentrata sui prossimi appuntamenti europei, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato in Parlamento la posizione del Governo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Al centro del dibattito i temi della sicurezza dell'economia e della gestione dei flussi migratori. Entrati nel vivo i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico, nella giornata di ieri hanno fatto il loro debutto i padroni di casa, il Canada contro la Bosnia-Erzegovina e gli Stati Uniti contro il Paraguay. Oggi il programma prosegue con nuove sfide della fase a gironi che iniziano già a delineare le prime classifiche dei gruppi. Grande entusiasmo sugli spalti e ascolti record per questa edizione della Coppa del Mondo. Motori accesi per i weekend di Formula 1, riflettori puntati sul Gran Premio del Canada, appuntamento molto atteso dagli appassionati. Team e piloti stanno lavorando sugli assetti in vista delle sessioni decisive che assegneranno la griglia di partenza e prepareranno la gara di domenica. L'appuntamento con l'informazione torna alla prossima ora. Buon proseguimento.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
3: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: Weekend Number One.

Sono Gabro, state ascoltando Radio Number One e come potete sentire oggi la voce è un po' più rauca del solito. Solitamente c'è Alvise a tenervi compagnia, a portarvi tutto il weekend. Questa volta l'ho sostituito e si è preso un po' di pausa, tornerà la settimana prossima. Per adesso state con me perché ci sono tantissime cose di cui parlare, poi sono sicuro che qualcuno sarà in spiaggia, altri un po' più sfortunati stanno lavorando e c'è anche qualche furbacchione che inizia a fare qualche furtarello. Perché è bello andare in vacanza, sì, è giusto anche portare i souvenir alla mamma o agli amici, ma dobbiamo pagarli, deve essere tutto regolare. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Number One, vediamo un po' cos'è successo. Prima c'è Kane, questa è la sua Is It Any Wonder?

che continua a macinare record su record, perché dopo gli ultimi successi e i tour sold out ha annunciato il suo primo concerto a San Siro, appuntamento per il 12 giugno del prossimo anno, quindi 2027, per quello che sarà uno degli eventi più importanti della sua carriera. Brava Annalisa. Sabato 13 giugno state ascoltando Radio Number One, sono le 16:12 e poco fa abbiamo iniziato a parlare di vacanze, di souvenir, di quelle cose che si portano quando si rientra da una vacanza, ma bisogna pagarle. In che senso? Una turista è stata fermata con 40 kg di sabbia e conchiglie a Stintino. Siamo in provincia di Porto Torres, o Torres Porto, che dir si voglia. E perché questo è un problema? Perché oltre l'ecosistema, quindi il fatto di rovinare le coste, perché la sabbia serve proprio a proteggere le coste di tutta Italia, è un problema perché se porto via un po' di sabbia io, un po' tu, un po' quell'altro, cioè, ma cosa rimane? Vogliamo andare al mare o no? C'è Olivia Rodrigo.

0: artista giovanissima che ha partecipato al Primavera Sound Festival, che è un festival stupendo a Barcellona che si è svolto proprio pochi giorni fa, con un concerto a sorpresa annunciato pochissime ore prima dell'esibizione. La cosa ancora più fantasmagorica è che non era sola, ma con Robert Smith sul palco, e hanno annunciato dal vivo il loro nuovo duetto What's Wrong With Me. Quindi non vediamo l'ora! State ascoltando Radio Number One e parlavamo della Sardegna, dei 40 kg di sabbia rubati e per fortuna riportati indietro grazie ai controlli in aeroporto. Sono arrivati anche i vostri messaggi.
1: Ma la domanda è,
0: sì,
1: porti via la sabbia, ma cosa te ne fai? Cioè vai alla Leroy Merlin, la vendono in sacchettini e non costa neanche.
0: Sì, non è quella della Sardegna, però hai ragione.
1: Cioè, il senso... Io non me lo so spiegare, qualcuno me lo dica.
0: Ma sai, probabilmente i francesi sono un po' gelosi, no? Noi abbiamo la sabbia quella bella, loro forse hanno la Tour Eiffel, ma voglio dire, vuoi mettere? C'è anche Gaia a Tokyo.

0: Occhio su Radio Number One, 16:20, stiamo parlando di furti di sabbia, di francesi, siete esplosi anche voi al 393-444-0444.
1: Alberto, ciao Alberto. Beh, direi, non me lo so spiegare.
0: Non ha veramente senso, è vero?
1: Ah no, sono francesi, non sanno neanche il bidet.
0: Ma che peccato. Questa è un'altra grande diatriba. Ma perché solo noi italiani abbiamo il bidet? Non voglio darmi una risposta, mi accontento del fatto di averlo. Il Weekend Number One torna tra pochissimo, state lì.
2: Weekend Number One. Weekend. Con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
2: Ascoltaci, gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.

0: Sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

appuntamento con la situazione traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Quincinetto e Châtillon-Saint-Vincent, si segnala vento forte. Attenzione anche sulla tangenziale di Asti, dove un veicolo in fiamme tra Ponte Suero e Asti Nord sta causando rallentamenti in direzione della statale 457 di Monte Calvo. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, è presente un veicolo fermo in carreggiata. Materiali dispersi sono segnalati anche tra Borghetto Santo Spirito e Albenga, sempre in direzione Ventimiglia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, sull'autostrada 1 diramazione Roma Sud direzione Milano-Napoli si segnala un incidente tra barriera di Roma Sud e lo svincolo di Monte Porzio. Il traffico torna tra un'ora. Buon pomeriggio, sabato 13 giugno, sono le 16.25, state ascoltando Radio Number One, c'è Gabro con voi fino alle ore 18, il traffico è intenso ma giustamente perché sta arrivando l'estate e quindi tutti abbiamo voglia di partire, di lasciarci alle spalle un anno, una stagione lavorativa magari difficile, pesante, dove qualcuno è riuscito a crescere e altri invece sono un po' lì. Tutti quanti sicuramente vogliamo staccare la spina e farci un bel bagno, ma quando arrivano le ferie ad agosto, siete dei settembrini, state già partendo subito, chi lo sa? Intanto ci passiamo questo pomeriggio insieme, tornano Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Number One.

voci che insieme funzionano alla grande, si erano già incontrati musicalmente un paio di anni fa e adesso sono tornati insieme con un brano che profuma d'estate, di emozioni vere. Angelina Mango e Marco Mengoni, questa era la loro Canto d'amore, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Sabato 13 giugno, le 16:30, e la nostra musica non si ferma mai. Poi si arriva lui, uno dei re dell'estate. Quanti di noi l'hanno cantata, l'hanno ballata, soprattutto in spiaggia, magari davanti a un drink e un tramonto. Bob Sinclair.

Ma che bella è la nuova di Alex Warren, Passenger, su Radio Number One alle 16.35. Il Weekend Number One va avanti anche con i vostri messaggi. Ci state raccontando un po' la vostra giornata. Continuano ad arrivare foto di piscine, parchi, animali che si divertono, ed è estate anche per loro. Proprio di questo potremo parlare tra poco, perché ci sono tantissime iniziative che fanno bene anche all'estate per i nostri amici a quattro zampe, che come noi hanno diritto a un po' di ferie. Adesso arriva Miley Cyrus, Flowers. Questa è Radio Number One.

0: Flowers, Miley Cyrus su Radio Number One, il weekend number one torna tra pochissimo con una grande canzone, ma prima c'è qualcuno che vuole dire qualcosa e chi sono io per vietarlo?
1: Alex Warren, number one! Grandissima sta canzone! Grande number one!
0: Eh sì,
2: Weekend number one! Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.

70 dei Jackson 5 con un giovanissimo Michael Jackson alla voce. Era la cover fatta nell'87 dai Common Arts, Never Say Goodbye, l'appuntamento con la grande canzone che torna anche la prossima ora qui su Radio Number One. È un'occasione per scoprire i grandi successi, quelli che hanno proprio segnato la storia della musica, e poi anche per ballare un po' insieme, perché questa era veramente energica, come lo è anche la nuova canzone uscita da pochissimo di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It.

L'avete appena ascoltata su Radio Number One. Ciao a tutti, io sono Gabri e sono molto happy di passare queste 4 ore con voi fino alle 18. Stavamo parlando di vacanze e di attività da fare anche con i nostri amici a quattro zampe, che ovviamente non vanno lasciati a casa durante l'estate. Con l'arrivo appunto della bella stagione aumentano sempre di più le attività dedicate agli animali domestici, e tra quelle più particolari che ho trovato ci sono il paddle con il cane. Ora poi spiegatemi come, chi tiene la racchetta, le escursioni in canoa, le passeggiate in montagna dove poi c'è il tuffo nel torrente, e secondo gli esperti i cani vorrebbero proprio come noi farsi un bagno. Ora, ma con tutte queste attività siamo sicuri quando la chiamiamo vita da cani?

0: alla fine anche di questa terza ora nel weekend Radio Number One. È arrivata una foto bellissima. La mia piccola peste di quasi 13 anni ama andare al fiume e sguazzare nell'acqua. E beh, immagino. Buona giornata a tutti, arriviamo subito con la quarta e ultima ora.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

Buon sabato a tutti su Radio Number One, sono le 17 in punto, arriva il notiziario.

0: torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera a tutti, ecco i principali titoli. Si avvicina una possibile svolta nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti diplomatiche, Washington e Teheran sarebbero sempre più vicine a un accordo per mettere fine alle ostilità degli ultimi mesi. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra le parti e si lavora un testo condiviso che potrebbe essere definito nei prossimi giorni. Restano però tensioni nell'area dello stretto di Hormuz, dove sono stati segnalati nuovi episodi militari che hanno riacceso la preoccupazione della comunità internazionale. In Italia resta al centro dell'attenzione il dibattito politico in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la necessità di una posizione comune dell'Unione europea sui principali temi internazionali, dalla sicurezza all'economia, sottolineando l'importanza di una voce unica dell'Europa nei negoziati internazionali. Calcio, mondiali 2026 che entrano nel vivo dopo il pareggio per 1-1 tra Canada e Bosnia-Erzegovina e il netto successo degli Stati Uniti sul Paraguay per 4-1 nelle gare disputate ieri. Questa sera sono in programma 3 incontri della fase a gironi. Si parte con Qatar-Svizzera, poi riflettori puntati su Brasile-Marocco, una delle sfide più attese della giornata, e infine Haiti-Scozia. Match che potrebbero già iniziare a delineare gli equilibri dei rispettivi gruppi. L'appuntamento con l'informazione torna più tardi. Buon proseguimento.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

che hanno accesi i motori. Noi in realtà li abbiamo accesi tre ore fa, sì, perché abbiamo iniziato alle 14, ma diamo un benvenuto anche a chi si fosse appena collegato. 393-444-0444 è il numero che dovete utilizzare per messaggiare con noi, per raccontarci questo sabato sera cosa succederà nella vostra vita, se vi rilasserete sul divano, se invece avete qualche programmino di quelli là. Adesso ci sono i Coldplay, questa è la loro Speed of Sound.

I pinguini tattici nucleari con Amaro su Radio Number One, sabato 13 giugno 2026, sono le 17.13, state ascoltando il weekend Number One con Gabro ancora per 45 minuti. Allora, a proposito di Amaro, di caffè, di tutte quelle abitudini alle quali non possiamo rinunciare, soprattutto in Italia, a me viene una curiosità quando si viaggia. Ma cosa fanno negli altri paesi, ad esempio dopo il pranzo o dopo la cena? Hanno anche loro delle tradizioni? Cioè, se per caso saltano qualcosa, fanno come un napoletano che non beve il caffè, che impazzisce, o hanno invece semplicemente delle abitudini sane, si mangia, si finisce di mangiare, si esce? Vediamo.

su Radio Number One. No, non era quello che diceva sono il conde Dracula, no, era la nuova canzone del gruppo, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One. 17:17, stavamo cercando qualche curiosità, qualche abitudine, soprattutto all'estero, quando si finisce di mangiare, di pranzare o di cenare. Quello che ho trovato è che in Giappone è solito fare delle passeggiate, cioè proprio tutti quanti finiscono di mangiare, iniziano a camminare chilometri, chilometri, chilometri. Ecco perché hanno sempre questa linea così magra, dai.

0: 7, Ian Cook, Laro, Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con il traffico.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori di Radio Number One. Ecco l'appuntamento con il traffico. Sulla statale 36 in direzione Monza, all'incrocio di Molteno, la carreggiata è chiusa per un incidente. Sulla statale 33 del Sempione, un incidente è segnalato all'incrocio di Premosello-Chiovenda e a Bergamo, un incidente che coinvolge ciclisti interessa Viale delle Mura. Sull'autostrada 10 Genova Ventimiglia, un veicolo fermo in avaria è segnalato allo svincolo di Borghetto Santo Spirito in direzione Ventimiglia, mentre sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri è presente un veicolo fermo. Per quanto riguarda Roma e dintorni, non c'è nessuna novità rilevante nell'ultima ora. L'appuntamento con la situazione sulle principali autostrade italiane torna più tardi. Buon viaggio! Le 17.26, sabato 13 giugno, Gabro con voi fino alle ore 18. Sono state 4 ore lunghe, intense, ma sono volate, perché io quando sono al microfono mi diverto e soprattutto quando ho degli ascoltatori come voi che mi raccontano, che mi coinvolgono e che soprattutto mi incuriosiscono. Voglio sapere come state passando questo sabato, questo weekend, se siete già al mare. Abbiamo visto che c'è qualcuno che, ahimè, lavora, ma signori, tocca lavorare. Chi non lavora non fa l'amore, così diceva una canzone famosissima, e quindi perché dobbiamo andare in vacanza? Dai, che senso ha? Meglio fatturare, no? Poi soprattutto per chi vive a Milano, tac! No, sto scherzando, ovviamente la mia è tutta invidia, anche se ognuno di noi avrà tempo per il meritato relax dopo un anno e una stagione che sta finalmente per finire. 393-444-0444 è il nostro numero, scrivetemi, contattatemi, messaggi vocali, scritti, per raccontarmi tutto ciò che volete. Poi siamo anche su tutti quanti i social, quindi se non volete perdervi proprio nulla di Radio Number One, dei suoi speaker, delle sue interviste e di tutti gli eventi dei quali siamo radio partner, seguiteci e interagite con noi anche su Instagram, TikTok, Facebook. Ma ve l'ho già detto del canale nuovo Broadcast WhatsApp, lì c'è veramente tutto quanto. Arriviamo subito e continuiamo il nostro weekend Number One.

appena raggiunto al cantante uno dei traguardi più importanti della sua carriera, ovvero il primo concerto allo stadio San Siro di Milano davanti ad oltre 55.000 persone. Irama ha celebrato 10 anni di carriera ripercorrendo tutti i suoi successi, come ad esempio Nera come la tua schiena, o se no c'era anche Mediterranea, fino poi ai brani più recenti e ai vari featuring, collaborazioni con Annalisa, Giorgia, Arcomi, che sono stati ospiti sul palco. Sarà anche il nuovo giudice di X Factor, ha preso il posto di Achille Lauro, quindi non vediamo l'ora di vederlo anche in quelle vesti. Radio Number One, adesso ci sono gli Shepherd, Geronimo. Can you...

Francesco Gabbani su Radio Number One, la voce della verità, senza Di Nero, ha perso il suo sentiero, direi che ha una situazione comune a quella di molti di noi, tra cui me medesimo. Francesco Gabbani che quest'estate sarà sempre in alto nelle classifiche e io immagino già tutti i villaggi turistici, tutte le discoteche, tutti quanti balleranno Summer Funk, il suo nuovo successo proprio uscito qualche mese fa. Adesso su Radio Number One arriva lei, Olivia Dean, con la nuova So Easy to Fall in Love. I could be-

0: quanto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Maybe Tomorrow, gli Stereophonics su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone, direi che grande canzone, uno dei brani più famosi della band, uscito nel 2003, fa parte dell'album You Gotta Go There to Come Back, che raggiunse il numero uno delle classifiche nel Regno Unito. Ha un tono molto riflessivo, ci parla di cambiamento, di speranza e della ricerca di una direzione nella vita. Il bello di questa canzone è che il titolo poi significa semplicemente forse domani, maybe tomorrow, una frase che abbiamo detto tutti almeno una volta. Il problema è che poi quando arriva domani diciamo di nuovo vabbè dai, forse domani, e poi alla fine si finisce per non fare più nulla. Però c'è anche chi dice non fare oggi quello che puoi benissimo fare domani. A parte questo exploit filosofico di Gabro, l'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One torna più tardi. Adesso arriva anche lei, Dito nella Piaga, con la nuova Questa è Businessman.

0: queste 4 ore insieme. Io vi do l'appuntamento a domani, sempre dalle 14 alle 18. Adesso state con noi perché c'è la Play One, la classifica dei 40 brani più ascoltati durante la settimana con Stefano Federici. Vai Ste, ciao a tutti, a domani.
1: The Weeknd.